0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:30.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Shine bright like a diamond.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:26.
1: Meteo.
2: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:44 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 20 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 4 e 32 minuti.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 47 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. L'Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 19 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:32.
5: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 3 minuti.
5: News.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i due piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente e le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico. Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto, un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania. Un ordigno.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i due piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente e le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico. Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto, un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania. Un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un locale all'aperto in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare. L'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona. L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni ed altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto. Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3. In chiusura allo sport, la FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde. Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis e dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Iana. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sangro. La festa è proseguita sul lungomare con luminari, musica, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel dell'Ovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora

0: Elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6:01 e tramonta alle 20:27. A Milano sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10:25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7 e 13 minuti.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti è salito a 26. In 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro. Il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Il governo c'è anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato all'Inter interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica, il generale Alexander Chaiko, si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva nella seconda un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 17 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i due piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente e le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico. Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto, un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania. Un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un locale all'aperto in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare. L'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona. L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni ed altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto. Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3. In chiusura allo sport, la FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde. Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis e dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Iana. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sangro. La festa è proseguita sul lungomare con luminari, musiche, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel dell'Ovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
0: Altra giornata molto calda e affusa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7:26.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti è salito a 26. In 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro. Il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Il governo c'è anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica, il generale Alexander Chaiko, si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva nella seconda un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
0: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno.
2: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
9: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i due piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente e le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico. Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto, un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania. Un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un locale all'aperto in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare. L'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona. L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni ed altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto. Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3. In chiusura allo sport, la FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde. Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Iana. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sangro. La festa è proseguita sul lungomare con luminari, musiche, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel dell'Ovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: GR News.
10: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 37 minuti.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: News.
5: Buongiorno dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti è salito a 26. In 5 sono ancora in ospedale e 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro. Il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Il governo c'è anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato all'Inter interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica e il generale Alexander Chaiko si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico, nella prima giornata di gare, arriva nella seconda un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi.
13: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: Meteo.
0: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno.
2: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7:48.
9: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i 2 piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente, le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico. Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto, un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania. Un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un locale all'aperto in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare. L'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona. L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni ed altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto. Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3. In chiusura allo sport, la FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde. Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Iana. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sangro. La festa è proseguita sul lungomare con luminare, musiche, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel dell'Ovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Viabilità.
13: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: Meteo.
0: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 54 minuti.
9: News.
5: Buongiorno dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti è salito a 26. In 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro. Il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Il governo c'è anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica e il generale Alexander Chaiko si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico, nella prima giornata di gare, arriva nella seconda un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi.
14: Viabilità.
13: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
14: Meteo.
0: Altra giornata molto calda e affusa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93%, e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank più 1,25% e di Volkswagen più 4,48% e il calo di Siemens Energy meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
14: GR News.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico.
18: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio G.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 4 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'annuncio del presidente americano Donald Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco su richiesta di Teheran e altri paesi, ha detto il tycoon, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani.
2: Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Trasporti peruviano, figurano 7 cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. Oltre agli italiani sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.
3: Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26, in 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita, per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro, il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza. Terremoto.
2: L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata a martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere anti-migranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta.
3: Un emendamento alla DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, aggiungendo anche nuove iniziative sul fronte dell'integrazione. Corsi di lingua italiana per i genitori degli studenti stranieri ed un'assise nazionale a novembre. Il PD parla di propaganda, la CGIL si dice preoccupata per la cornice securitaria del ragionamento alla base del provvedimento.
2: Lo sport è incredibile, vittoria dell'Italia del basket nella semifinale degli europei Under 18, sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento, la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, miglior realizzatore di squadra a quota 22 punti. Oggi gli azzurri affronteranno la Slovenia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: L'almanacco del giorno.
6: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma.

0: ma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 8 e 10 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i 2 piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente, le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico.
4: Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto, un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania.
3: Un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un locale all'aperto in piazza Kudinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare. L'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona.
4: L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni ed altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto.
3: Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3.
4: In chiusura lo sport. la FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde.
3: Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Diana. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sandro. La festa è proseguita sul lungomare con luminarie, musica, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel dell'Ovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96-400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 20 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. L'annuncio del presidente americano Donald Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco su richiesta di Teheran e altri paesi, ha detto il tycoon, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani.
8: Tragedia in Perù. Un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato. 13 morti. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Trasporti peruviano, figurano 7 cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. Oltre agli italiani, sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.
9: Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26, in 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita, per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro, il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza. Emergenza terremoto.
8: L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta.
9: Un emendamento alla DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, aggiungendo anche nuove iniziative sul fronte dell'integrazione. Corsi di lingua italiana per i genitori degli studenti stranieri ed un'assise nazionale a novembre. Il PD parla di propaganda, la CGIL si dice preoccupata per la cornice securitaria del ragionamento alla base del provvedimento.
8: Lo sport è incredibile vittoria dell'Italia del basket nella semifinale degli europei Under 18, sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento, la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, miglior realizzatore di squadra a quota 22 punti. Oggi gli azzurri affronteranno la Slovenia.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
10: Altra giornata molto calda e affusa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. 36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
2: Sono le 8:28.
1: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i due piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente, le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico.
4: Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto, un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania.
3: Un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un locale all'aperto in piazza Kudinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare. L'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona.
4: L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni ed altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto.
3: Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3.
4: In chiusura lo sport. La FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde.
3: Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Diana. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sandro. La festa è proseguita sul lungomare con luminarie, musica, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel dell'Ovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
11: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
12: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
13: Buongiorno. Dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. e sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza.
16: Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. L'annuncio del presidente americano Donald Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco su richiesta di Teheran e altri paesi, ha detto il tycoon, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani.
8: Tragedia in Perù. Un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato. 13 morti. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Trasporti peruviano, figurano 7 cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. Oltre agli italiani sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.
9: Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26, in 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita, per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro, il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza. Terremoto.
8: L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta.
9: Un emendamento alla DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, aggiungendo anche nuove iniziative sul fronte dell'integrazione. Corsi di lingua italiana per i genitori degli studenti stranieri ed un'assise nazionale a novembre. Il PD parla di propaganda, la CGIL si dice preoccupata per la cornice securitaria del ragionamento alla base del provvedimento.
8: Lo sport è incredibile vittoria dell'Italia del basket nella semifinale degli europei 18, sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, miglior realizzatore di squadra, quota 22 punti. Oggi gli azzurri affronteranno la Slovenia.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
11: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Meteo. Altra giornata molto calda e affusa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
17: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
3: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
18: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
19: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
20: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
21: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
20: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 8 e 49 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: Viabilità.
11: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: News.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
5: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico, decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco, avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Rece. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
4: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì, in videoconferenza, il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 45 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
22: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
4: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
12: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna ridata, quando, sotto scacco delle pressioni trampiane, fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:02.
2: News.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
5: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Reisce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
4: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran che era in programma.
6: Assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10:25 il triplice fischio del

0: uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
1: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando, sotto scacco delle pressioni trampiane, fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
4: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico, decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco, avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Resce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
0: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta. Sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì, in videoconferenza, il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. 46 anni

0: fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
1: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 9 e 14 minuti.
2: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. L'annuncio del presidente americano Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco su richiesta di Teheran ed altri paesi, ha detto il tycoon, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Continuano invece bombardamenti su Gaza, 8 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali.
5: Hanno tra i 18 e i 58 anni le 7 vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Morti anche 2 tedeschi e 2 spagnoli. Le altre 2 vittime erano membri dell'equipaggio, entrambi peruviani. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.
6: Dramma a Brugherio nel Monzese, un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta.
5: Era stata spintonata e picchiata da diversi ragazzini che l'avevano presa a calci e pugni a tal punto da provocarle fratture al volto e al naso. Poi aveva denunciato tutto sui social. Ora Giuditta Delia, 26 26enne della provincia di Bari denuncia un'altra aggressione, sempre nella zona del Parco Rossani. Mi hanno cerchiato e urlato che me lo meritavo. Una donna di 31 anni intanto è finita agli arresti domiciliari perché ritenuta facente parte del gruppo che ha picchiato Delia.
6: L'emergenza migranti a Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere anti-migranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta.
5: Il calcio amichevole tra campioni del mondo in panchina. Ieri la Lazio di Gattuso ha superato 6-3 l'Avellino di Nesta. L'Inter ha battuto ai rigori il City 1-1 al 90esimo. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho, mentre la Roma è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggio per Udinese e Frosinone, mentre ha perso il Venezia. In serata il Genoa ha battuto il Leicester 1-0.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
8: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Reisce. Dopo lo schianto il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
0: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 45 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
1: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontrò i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
0: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
9: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $84 al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i $4,015 e i $4,112, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 9:27.
2: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i 2 piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente, condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico.
13: Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto, un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania.
12: Un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un locale all'aperto in piazza Kudinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e 20 feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare. L'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona.
13: L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni ed altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto.
12: Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3.
13: In chiusura lo sport. La FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde.
12: Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Gianna. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sangro. La festa è proseguita sul lungomare con luminari, musica, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel dell'Ovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: GR News.
15: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9 e 35 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
8: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico, decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco, avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Reisce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
0: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti. feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna ha costato la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
1: Ricorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
0: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
9: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
7: Altra giornata molto calda e affusa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
14: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
8: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico, decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco, avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Reisce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero due donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
0: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
1: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 9:49.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93%, e Campari, più 6,3%. 36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud. Caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News. Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la ventenne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'ex esplode le case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
20: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
22: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
23: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Radio GR News.
24: Sono le 10.
2: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di due famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.
5: Era in stato vegetativo dal 2017. Dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l'opinione pubblica trentina e nazionale.
6: Oggi ricorre il 46° anniversario della strage alla stazione di Bologna. Il 2 agosto 1980 abbiamo perso 85 persone, è il giorno più importante della storia della nostra città. È una giornata di morte, ma anche nella quale la speranza è iniziata. Da quel giorno Bologna ha raccolto macerie, ha soccorso le vittime. Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore in un passaggio del suo intervento nel cortile del comune in occasione dell'anniversario della strage della stazione di Bologna.
5: In Medio Oriente è annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver acconsentito a fermare la nuova offensiva, a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
6: Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica, il generale Alexander Shaiko, si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte ed altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Intanto gli attacchi ucraini su alcune regioni della Russia hanno causato nelle ultime ore la morte di 2 persone a Saratov.
5: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Su 27 città monitorate secondo il Ministero della Salute, per 23 permane l'allerta massima di attenzione. In arancione solo 3 città, Ancona, Bari e Messina. L'aria è respirabile solo a Reggio Calabria, unica col bollino giallo. E domani Bari si aggiungerà alla lista delle città in rosso. La siccità intanto minaccia l'agricoltura, col Diretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
14: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News. Conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.

0: arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su Truth, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
1: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
0: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
1: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
0: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
1: Veniamo in Italia, tragedia a Brugherio in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
0: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi. Un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio.

0: E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 16 minuti.
2: News.
0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
5: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Resce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai due membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita due cittadini tedeschi, due spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero due donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
0: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
6: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
0: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
7: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
8: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
9: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: News.
0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. 36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
2: GR News.
11: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza.
16: Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News. Buongiorno dalla redazione.
18: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di due famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.
17: Era in stato vegetativo dal 2017. Dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l'opinione pubblica trentina e nazionale.
18: Oggi ricorre il 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna. Il 2 agosto 1980 abbiamo perso 85 persone, è il giorno più importante della storia della nostra città. È una giornata di morte, ma anche nella quale la speranza è iniziata. Da quel giorno Bologna ha raccolto macerie, ha soccorso le vittime. Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore in un passaggio del suo intervento nel cortile del comune in occasione dell'anniversario della strage della stazione di Bologna.
17: Medio Oriente ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver consentito a fermare la nuova offensiva, a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
18: Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica, il generale Alexander Shaiko, si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte ed altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Intanto gli attacchi ucraini su alcune regioni della Russia hanno causato nelle ultime ore la morte di 2 persone a Saratov.
17: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Su 27 città monitorate secondo il Ministero della Salute, per 23 permane l'allerta massima di attenzione. In arancione solo 3 città, Ancona, Bari e Messina. L'aria è respirabile solo a Reggio Calabria, unica col bollino giallo. E domani Bari si aggiungerà alla lista delle città in rosso. La siccità intanto minaccia l'agricoltura, col Diretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
18: Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viabilità.
9: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: L'almanacco del giorno.
19: Oggi è domenica 2 agosto, Santo Stefano Papa. Il sole sorge a Roma alle 6.01 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quel giorno, ogni 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato può ricevere l'indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati. Nel 1776 viene firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel 1934 Adolf Hitler diventa Führer della Germania. Nel 1980, alle 10.25, una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. L'esplosivo è collocato all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest della stazione e si tratta di almeno 20 kg di tritolo. La strage getterà nello sconforto tutto il paese, andando ad aggiungersi al lungo elenco di episodi analoghi che caratterizzano il periodo della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico, quando 100.000 soldati e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Il conflitto avrà termine il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti respingeranno le truppe irachene entro i propri confini nazionali. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: le 10:40.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93%, e Campari, più 6,3%. 36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
8: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud. Caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News. Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'ex esplode le case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: 10:50.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
21: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
1: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
21: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
1: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
21: Veniamo in Italia, tragedia a Brugherio in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
1: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi. Un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la ventenne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Viabilità.
9: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: News.
0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
6: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Rece. Dopo lo schianto il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
0: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. morti. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna ha costato la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
5: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
0: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
7: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Bologna ricorda le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980. Dopo 46 anni i processi sono tutti conclusi, le ultime sentenze sono arrivate nei mesi scorsi, ma la ferita resta aperta e la città non dimentica e in occasione dell'anniversario torna a riunirsi nella piazza della stazione. Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere, le parole del presidente della Repubblica Mattarella.
2: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di due famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.
3: Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il padre, Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l'opinione pubblica trentina e nazionale.
2: Medio Oriente ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver consentito a fermare la nuova offensiva a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
3: 3 persone sono state uccise ed altre 7 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri nei pressi di un ristorante nel sud dell'Idaho, lo ha dichiarato un portavoce della città di Twin Falls. Al momento della sparatoria centinaia di persone erano presenti nella zona. La polizia è intervenuta sul luogo della sparatoria, ha trovato il corpo del presunto aggressore in un'area vicino al ristorante. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto e determinare il movente dell'aggressore.
2: Il calcio inizia l'anno del centenario del Napoli. Ieri è stata la celebrazione della gente con un immenso corteo che ha sfilato per le strade. A Piazza del Plebiscito ha allestito il palco dal quale è intervenuto anche il nuovo mister Massimiliano Allegri. Sentiamolo.
4: La cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità e grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
0: News.

0: meteo.
1: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Il calcio amichevole tra campioni del mondo ieri in panchina. La Lazio di Gattuso ha superato 6-3 l'Avellino di Nesta. L'Inter ha battuto ai rigori il Manchester City. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho, mentre la Roma è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggi per Udinese e Fiorentina. KO il Venezia e in serata il Genoa ha battuto il Leicester 1-0. Oggi altra giornata ricca di amichevoli a cominciare dal Torino. I Granata alle 16 sfideranno il Barley. In campo anche Atalanta, Cagliari, Udinese, Parma e Lazio. Il calciomercato: all'Inter serve un esterno destro, l'ha ribadito anche Chivu. Diouf e Luis Enrique non bastano, ma precisa il tecnico nerazzurro, il mercato è ancora lungo, bisogna avere pazienza e scegliere bene. E non a caso non c'è un vero nome caldo, dopo che anche quello di Spence è stato messo in stand-by. Anche Gasperini, al termine del match perso contro il Cardiff, ha sottolineato nuovamente la necessità da parte della società giallorossa di intervenire sul mercato. Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa poi paga pesantemente. Mi aspetto qualcosa, le parole del tecnico della Roma. Ufficiale intanto Koulierakis, il greco arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. Colomoni si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Dopo il via libera del PSG, l'attaccante è atteso al Jay Medical in mattinata per le visite mediche. Operazione con i francesi a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. I dirigenti bianconeri vogliono ora regalare un'altra punta a Spalletti da aggiungere al francese e Aikator. Alla Continas hanno incassato un primo sì di Joshua Zirkzee, ma prima la signora deve convincere Jonathan David a divorziare. Per la porta Vicario resta il nome forte, con il Tottenham che potrebbe aprire al prestito. Giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione, dopo il taglio del nastro da Piazza Carità. La cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurentiis ha rilanciato le ambizioni del club: vedo una squadra ancora più bella, forte e strutturata. Mi manca solo la Champions, ha detto. La Champions, ha rilanciato mister Allegri, che bella parola, come diceva Totò. Basket: incredibile vittoria dell'Italia nella semifinale degli europei under 18, sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento, la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo. Miglior realizzatore di squadra, quota 22 punti. Stasera alle 20:30 gli azzurri affronteranno in finale la Slovenia. Tennis: inizia il Canada Open con tre azzurri subito in campo. Debutta a Montreal Matteo Berrettini. Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronterà l'argentino Navone, battuto nei tre precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Nuoto: terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle tre medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Oggi un altro programma ricco tra tuffi e nuoto artistico. È tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 11 minuti.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle

0: ottenute da Amazon più 16,81% e da Coca-Cola più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank più 1,25% e di Volkswagen più 4,48% e il calo di Siemens Energy meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud. Caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Il calcio, amichevole tra campioni del mondo ieri in panchina. La Lazio di Gattuso ha superato 6-3 l'Avellino di Nesta. L'Inter ha battuto ai rigori il Manchester City. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho, mentre la Roma è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggi per Udinese e Fiorentina. KO il Venezia. E in serata il Genoa ha battuto il Leicester 1-0. Oggi altra giornata ricca di amichevoli, a cominciare dal Torino. I Granata alle 16 sfideranno il Barley. In campo anche Atalanta, Cagliari, Udinese, Parma e Lazio. Il calciomercato: all'Inter serve un esterno destro, l'ha ribadito anche Chivu. Diouf e Luis Enrique non bastano, ma, precisa il tecnico nerazzurro, il mercato è ancora lungo, bisogna avere pazienza e scegliere bene. E non a caso non c'è un vero nome caldo, dopo che anche quello di Spence è stato messo in stand-by. Anche Gasperini, al termine del match perso contro il Cardiff, ha sottolineato nuovamente la necessità da parte della società giallorossa di intervenire sul mercato. Avere almeno 2 giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa poi paga pesantemente. Mi aspetto qualcosa, le parole del tecnico della Roma. Ufficiale intanto Koulirakis, il greco arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. Colomoni si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Dopo il via libera del PSG, l'attaccante è atteso al J Medical in mattinata per le visite mediche. Operazione con i francesi a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. I dirigenti bianconeri vogliono ora regalare un'altra punta a Spalletti. Da aggiungere al francese e Aikator. Alla Continas hanno incassato un primo sì di Joshua Zirkzee, ma prima la signora deve convincere Jonathan David a divorziare. Per la porta Vicario resta il nome forte, con il Tottenham che potrebbe aprire al prestito. Giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione, dopo il taglio del nastro da Piazza Carità. La cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurentiis ha rilanciato le ambizioni del club. Vedo una squadra ancora più bella, forte e strutturata. Mi manca solo la Champions, ha detto. La Champions, ha rilanciato mister Allegri, che bella parola, come diceva Totò. Basket, incredibile vittoria dell'Italia nella semifinale degli europei under 18, sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento, la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, miglior realizzatore di squadra, quota 22 punti. Stasera alle 20:30 gli azzurri affronteranno in finale la Slovenia. Tennis, inizia il Canada Open con 3 azzurri subito in campo. Debutta a Montreal Matteo Berrettini. Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronterà l'argentino Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Nuoto, terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle 3 medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Oggi un altro programma ricco tra Tuffi e nuoto artistico. È tutto, a più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 11:22.
4: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
7: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
6: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
7: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
6: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
7: Veniamo in Italia, tragedia a Brugherio in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
6: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi. Un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
1: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Il calcio, amichevole tra campioni del mondo ieri in panchina. La Lazio di Gattuso ha superato 6-3 l'Avellino di Nesta. L'Inter ha battuto ai rigori il Manchester City. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho, mentre la Roma è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggi per Udinese e Fiorentina. KO il Venezia e in serata il Genoa ha battuto il Leicester 1-0. Oggi altra giornata ricca di amichevoli a cominciare dal Torino. I Granata alle 16 sfideranno il Barley. In campo anche Atalanta, Cagliari, Udinese, Parma e Lazio. Il calciomercato: all'Inter serve un esterno destro, l'ha ribadito anche Chivu. Diouf e Luis Enrique non bastano, ma precisa il tecnico nerazzurro, il mercato è ancora lungo, bisogna avere pazienza e scegliere bene. E non a caso non c'è un vero nome caldo, dopo che anche quello di Spence è stato messo in stand-by. Anche Gasperini, al termine del match perso contro il Cardiff, ha sottolineato nuovamente la necessità da parte della società giallorossa di intervenire sul mercato. Avere almeno 2 giocatori per ruolo è indispensabile per
5: per chi disputa le coppe. Chi non lo fa poi paga pesantemente. Mi aspetto qualcosa alle parole del tecnico della Roma. Ufficiale intanto Kulirakis, il greco arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. Colomoni si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Dopo il via libera del PSG, l'attaccante è atteso al J Medical in mattinata per le visite mediche. Operazione con i francesi a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. I dirigenti bianconeri vogliono ora regalare un'altra punta a Spalletti da aggiungere al francese e a Icator. Alla Continas hanno incassato un primo sì di Joshua Zirkzee, ma prima la signora deve convincere Jonathan David a divorziare. Per la porta Vicario resta il nome forte, con il Tottenham che potrebbe aprire al prestito. Giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione dopo il taglio del nastro da Piazza Carità. La cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurentiis ha rilanciato le ambizioni del club. Vedo una squadra ancora più bella, forte e strutturata. Mi manca solo la Champions, ha detto. La Champions, ha rilanciato mister Allegri, che bella parola, come diceva Totò. Basket, incredibile vittoria dell'Italia nella semifinale degli europei under 18, sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento, la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, miglior realizzatore di squadra, quota 22 punti. Stasera alle 20:30 gli azzurri affronteranno in finale la Slovenia. Tennis, inizia il Canada Open con tre azzurri subito in campo. Debutta a Montreal Matteo Berrettini. Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronterà l'argentino Navone, battuto nei tre precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio a Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Nuoto, terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle tre medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Oggi un altro programma ricco tra Tuffi e nuoto artistico. È tutto, a più tardi.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
8: Bologna ricorda le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980. Dopo 46 anni i processi sono tutti conclusi, le ultime sentenze sono arrivate nei mesi scorsi, ma la ferita resta aperta e la città non dimentica e in occasione dell'anniversario torna a riunirsi nella piazza della stazione. Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere, le parole del presidente della Repubblica Mattarella.
5: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di due famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.
8: Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il padre, Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l'opinione pubblica trentina e nazionale.
5: Medio Oriente ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver consentito a fermare la nuova offensiva a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
8: 3 persone sono state uccise ed altre 7 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri nei pressi di un ristorante nel sud dell'Idaho, lo ha dichiarato un portavoce della città di Twin Falls. Al momento della sparatoria centinaia di persone erano presenti nella zona. La polizia è intervenuta sul luogo della sparatoria, ha trovato il corpo del presunto aggressore in un'area vicino al ristorante. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto e determinare il movente dell'aggressore.
5: Il calcio inizia l'anno del centenario del Napoli. Ieri è stata la celebrazione della gente con un immenso corteo che ha sfilato per le strade. A Piazza del Plebiscito ha allestito il palco dal quale è intervenuto anche il nuovo mister Massimiliano Allegri. Sentiamolo.
9: La cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità, grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
10: E vincere!
11: Si è sentita una voce precisa.
9: E quindi è iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, speriamo uno, due, tre, non si sa.
8: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
4: GR News.
12: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
13: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 11:34.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse potrebbe fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
7: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre a 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
6: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
7: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
6: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
7: Veniamo in Italia, tragedia a Brugherio in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
6: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi. Un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre 2, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino. argentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
19: Sono le 11 e 42 minuti.
20: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
4: Meteo.
1: Altra giornata molto calda e affusa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Il calcio, amichevole tra campioni del mondo ieri in panchina. La Lazio di Gattuso ha superato 6-3 l'Avellino di Nesta. L'Inter ha battuto ai rigori il Manchester City. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho, mentre la Roma è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggi per Udinese e Fiorentina. KO il Venezia e in serata il Genoa ha battuto il Leicester 1-0. Oggi altra giornata ricca di amichevoli, a cominciare dal Torino. I Granata alle 16 sfideranno il Burnley. In campo anche Atalanta, Cagliari, Udinese, Parma e Lazio. Il calciomercato: all'Inter serve un esterno destro, l'ha ribadito anche Chivu. Diouf e Luis Enrique non bastano, ma, precisa il tecnico nerazzurro, il mercato è ancora lungo, bisogna avere pazienza e scegliere bene. E non a caso non c'è un vero nome caldo, dopo che anche quello di Spence è stato messo in stand-by. Anche Gasperini, al termine del match perso contro il Cardiff, ha sottolineato nuovamente la necessità da parte della società giallorossa di intervenire sul mercato. Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa poi paga pesantemente. Mi aspetto qualcosa, le parole del tecnico della Roma. Ufficiale intanto Koulirakis, il greco arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. Colomoni si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Dopo il via libera del PSG, l'attaccante è atteso al J Medical in mattinata per le visite mediche. Operazione con i francesi a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. I dirigenti bianconeri vogliono ora regalare un'altra punta a Spalletti da aggiungere al francese e ai Cator. Alla Continas hanno incassato un primo sì di Joshua Zirkzee, ma prima la signora deve convincere Jonathan David a divorziare. Per la porta Vicario resta il nome forte, con il Tottenham che potrebbe aprire al prestito. Giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità, la cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurentiis ha rilanciato le ambizioni del club. Vedo una squadra ancora più bella, forte e strutturata. Mi manca solo la Champions, ha detto. La Champions, ha rilanciato mister Allegri, che bella parola, come diceva Totò. Basket: incredibile vittoria dell'Italia nella semifinale degli europei under 18. Sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia, davanti al pubblico di Trento, la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo. Miglior realizzatore di squadra, quota 22 punti. Stasera alle 20:30 gli azzurri affronteranno in finale la Slovenia. Tennis: inizia il Canada Open con tre azzurri subito in campo. Debutta a Montreal Matteo Berrettini. Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronterà l'argentino Navone, battuto nei tre precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio a Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Nuoto: terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle tre medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Oggi un altro programma ricco tra tuffi e nuoto artistico. È tutto, a più tardi.
21: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
22: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
22: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
19: Sono le 11 e 53 minuti.
22: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
8: Bologna ricorda le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980. Dopo 46 anni i processi sono tutti conclusi, le ultime sentenze sono arrivate nei mesi scorsi, ma la ferita resta aperta e la città non dimentica e in occasione dell'anniversario torna a riunirsi nella piazza della stazione. Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere, le parole del presidente della Repubblica Mattarella.
3: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di 2 famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.
8: Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il padre, Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l'opinione pubblica trentina e nazionale.
3: Medio Oriente ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver consentito a fermare la nuova offensiva a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
8: 3 persone sono state uccise ed altre 7 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri nei pressi di un ristorante nel sud dell'Idaho, lo ha dichiarato un portavoce della città di Twin Falls. Al momento della sparatoria centinaia di persone erano presenti nella zona. La polizia è intervenuta sul luogo della sparatoria, ha trovato il corpo del presunto aggressore in un'area vicino al ristorante. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto e determinare il movente dell'aggressore.
3: Il calcio inizia l'anno del centenario del Napoli. Ieri è stata la celebrazione della gente con un immenso corteo che ha sfilato per le strade. A Piazza del Plebiscito ha allestito il palco dal quale è intervenuto anche il nuovo mister Massimiliano Allegri. Sentiamolo.
9: La cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità, grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
11: Si è sentita una voce precisa.
2: Devi
9: E quindi è iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo uno, due, tre, non si sa.
8: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
22: News.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
22: Meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
22: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
22: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
19: Sono le 12.
22: News.
3: Un saluto dalla redazione.
8: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
3: È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi.
8: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era diretto al sito archeologico di Nazca quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo.
3: Notte tranquilla ai Campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico è iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Concede un po' di respiro dopo il parossismo delle prime ore, con oltre 170 scosse rilevate fino alle 14 di ieri. Proseguono in queste ore le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
8: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha annullato l'attacco americano in Iran, la nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
3: Economia in chiusura, le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo 7 giorni di vacanze estive per 2 adulti e un bambino costano in media 2.325 euro. Una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione, stimato al 3%, e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
8: Ed è tutto, a più tardi.
22: Meteo.
1: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
22: News.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
22: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
19: Sono le 12:07.
22: News.
3: Un saluto dalla redazione.
8: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche familiare di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
3: È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino.

0: tra lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi.
1: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era diretto al sito archeologico di Nazca quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo.
0: Notte tranquilla ai Campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico è iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Concede un po' di respiro dopo il parossismo delle prime ore, con oltre 170 scosse rilevate fino alle 14 di ieri. Proseguono in queste ore le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
1: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
0: Economia in chiusura, le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo 7 giorni di vacanze estive per 2 adulti e un bambino costano in media 2.325 euro. Una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione, stimato al 3%, e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre 2, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

0: L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy. È un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 16 minuti.
2: News.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
5: È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi.
6: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era diretto al sito archeologico di Nazca quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo.
5: Notte tranquilla ai Campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico è iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Concede un po' di respiro dopo il parossismo delle prime ore, con oltre 170 scosse rilevate fino alle 14 di ieri. Proseguono in queste ore le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
6: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
5: Economia in chiusura, le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo 7 giorni di vacanze estive per 2 adulti e un bambino costano in media 2.325 euro. Una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione, stimato al 3%, e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre 2, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
7: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
5: È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi.
6: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era diretto al sito archeologico di Nazca quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo.
5: Notte tranquilla ai Campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico è iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Concede un po' di respiro dopo il parossismo delle prime ore, con oltre 170 scosse rilevate fino alle 14 di ieri. Proseguono in queste ore le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
6: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
5: Economia in chiusura, le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo 7 giorni di vacanze estive per 2 adulti e un bambino costano in media 2.325 euro. Una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione, stimato al 3%, e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
6: Ed è tutto. A più tardi.
2: GR News.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
5: Sono le 12 e 32 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
7: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a tre gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
6: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
8: 26 milioni di veicoli in movimento, stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. A incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
6: Tra lago Natura e vigneti è il canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con tre proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
9: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la Fondazione dell'Hermitage. Morges è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
10: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
9: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
6: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 12 e 42 minuti.
3: News.
13: Un saluto dalla redazione.
14: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
13: È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi.
14: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era diretto al sito archeologico di Nazca quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo.
13: Notte tranquilla ai Campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico è iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Concede un po' di respiro dopo il parossismo delle prime ore, con oltre 170 scosse rilevate fino alle 14 di ieri. Proseguono in queste ore le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
14: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
13: Economia in chiusura, le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo 7 giorni di vacanze estive per due adulti e un bambino costano in media 2.325 euro, una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione, stimato al 3%, e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
14: Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 52 minuti.
17: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
7: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
6: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
8: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
6: Tra Lago Natura e Vigneti è il Canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con tre proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
9: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la fondazione dell'Hermitage. Morges è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
10: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
9: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
6: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: GR News.
18: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 13 ed un minuto.
17: News.
19: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
20: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre a 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
19: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
20: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
19: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
20: Finiamo in Italia, tragedia a Brugherio in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
19: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi. Un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Meteo.
11: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
7: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a tre gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
6: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
8: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
6: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 13:08.
6: Scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 13:08.

0: Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
1: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
0: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
2: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre 2, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,50 m.

0: 48 centimetri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 13 e 18 minuti.
2: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
5: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
0: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
6: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Tra lago, natura e vigneti è il canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con 3 proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
7: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la fondazione dell'Hermitage. Morges è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
8: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
7: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
9: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a tre gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
0: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
6: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. Della popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. 36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
2: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
11: È stata confermata dalla Farnesina l'identità delle 7 vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di 2 famiglie residenti a Monza e Sarigno. Tra le vittime italiane il partner di Deloitte, Paolo Gianturco. È una tragedia immensa, ha dichiarato l'amministratore delegato di Deloitte, Fabio Pompei, all'agenzia di stampa ANSA. Tra le vittime straniere, 2 tedeschi, 2 spagnoli e i 2 piloti peruviani.
10: Mentre si scava ancora tra le macerie per ritrovare i 3 dispersi, ci sono 3 persone indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistunina a Messina. La procura della città dello Stretto ha notificato gli avvisi di garanzia con invito a comparire 2 imprenditori e un ingegnere. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo.
11: Notte tranquilla ai campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico iniziato venerdì con il terremoto di 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha dunque concesso un po' di respiro. Proseguono in queste ore intanto le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
10: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
11: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha deciso di annullare l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
10: Il calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità e il corteo, la cerimonia si è svolta in Piazza del Plebiscito tra protagonisti azzurri del passato e del presente. Prendendo la parola, il presidente De Laurentiis ha detto: il Napoli non è mai stato così apprezzato in Italia e a livello internazionale. Sentiamolo.
12: Con entusiasmo, però, io guardo al nostro futuro, nel quale vedo che cosa? Un Napoli ancora più bello, più forte e più strutturato.
11: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.
2: GR News.
13: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 35 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin alle ore 15 sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000 organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
18: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
19: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre a 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
18: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
19: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
18: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
19: Veniamo in Italia, tragedia a Brugherio in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
18: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi, un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
20: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate, domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13 e 44 minuti.
2: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
9: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
0: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
6: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno, la popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
20: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
9: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
0: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
6: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno, la popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13 e 55 minuti.
2: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
5: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
0: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017, dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
6: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Tra Lago Natura e Vigneti è il canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con tre proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
7: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la Fondazione dell'Hermitage. Morges è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
8: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
7: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News.
21: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 ed un minuto.
2: News.
22: Una domenica dalla redazione.
10: In primo piano la tragedia in Perù, dove un piccolo aereo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando 13 vittime. Tra i morti ci sono 7 cittadini italiani appartenenti a 2 famiglie della provincia di Monza e Brianza, a bordo anche 2 turisti tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio peruviano. La Farnesina segue il caso, mentre il governo italiano ha espresso cordoglio. Sono in corso le indagini per accertare le cause dello schianto.
12: L'emergenza migranti a Ceuta. Secondo il governo spagnolo la situazione è ormai quasi tornata alla normalità e oltre 73.000 persone sono rientrate in Marocco. Resta però pesantissimo il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti. Intanto l'Italia porterà martedì al Consiglio UE dei Ministri dell'Interno la proposta di nuovi hub per migranti sul modello Albania. La premier Giorgia Meloni rivendica una linea che afferma è condivisa da un numero crescente di paesi europei.
10: E dal Vaticano, dopo l'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare.
22: Perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
12: Bologna ricorda oggi le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980, nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Migliaia di persone hanno preso parte alle commemorazioni e al tradizionale corteo. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che quella ferita resta impressa nella coscienza del Paese e rilanciato l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari anche dalla Premier Meloni.
10: La cronaca: omicidio questa mattina a Montese, sull'Appennino modenese. Un uomo di 30 anni, Dauda Sangare, originario della Costa d'Avorio, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite in un'abitazione del centro. Un uomo è stato fermato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti il 118 e la scientifica. Indagini in corso per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
12: Veniamo allo sport. Terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi, dopo l'oro nel team event dei tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico. Arriva il bronzo nel duo libero misto conquistato da Pelati e Lucrezia Ruggero. Oggi gli azzurri tornano in gara con le finali del duo tecnico misto e del sincro misto dal trampolino da 3 metri, oltre alla finale del trampolino femminile da 1 metro.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
23: Viabilità.
24: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
25: Meteo.
20: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 14 e 6 minuti.
2: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Oggi in casa Juve il Colomwany Day. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al J Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter, compreso di firme e ufficialità, in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. La Juventus ha trovato un'intesa economica con il PSG per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ora si attende l'ufficialità. La Fiorentina è sempre più vicina a João Mario della Juventus. Per l'esterno portoghese si va verso un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli sta invece perfezionando la cessione del terzino sinistro Miguel Gutierrez al Leverkusen. Costo dell'operazione 30 milioni di euro. Dialoghi avanzati tra Atalanta e Parma per l'attaccante El Bilal Touré. Il 24enne non è stato convocato da Maurizio Sarri per l'amichevole in programma domani contro il Feyenoord per ragioni di mercato. La trattativa col Parma è ben avviata sulla base di un prestito che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze della salvezza del club. E per l'attacco il Parma prosegue i dialoghi con il Tigre per l'attaccante argentino David Romero, 23 anni. Luka Modric sbarca a Perth, dove si trova il Milan per la tournée estiva. Il numero 14 è pronto per iniziare la seconda stagione in rossonero, quella che dovrebbe essere l'ultima della sua carriera. Festa in Australia per l'arrivo del croato, tanti tifosi ad accoglierlo. Passiamo al campo, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 16 il Torino affronta il Burnley, test anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli, impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. Gianluigi Buffon torna a parlare della nazionale. L'ex capo delegazione degli Azzurri ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando il ritorno di Roberto Mancini come CT. Tecnicamente la scelta giusta, anche se io avrei scelto Conte, ha detto l'ex portiere, che ha poi rivelato: sono stato contattato da Maldini e Leonardo per un ruolo in Figici. Il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare. Siamo al nuoto, terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle 3 medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Nei preliminari del mattino le azzurre del team Free si sono qualificate per la finale col terzo punteggio. Soltanto Russia e Spagna hanno fatto meglio. Finale prevista domani alle 16. Nel pomeriggio di oggi invece occhi puntati ancora una volta su Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che dopo il bronzo nel duo libero misto si giocheranno un posto sul podio anche nella finale del duo tecnico misto a partire dalle 16. Tennis, 3 italiani inaugurano oggi il Canadian Open. Nel Masters 1000 maschile di Montreal toccherà Matteo Berrettini al primo incontro ufficiale dopo Wimbledon. Affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. Nel WTA 1000 di Toronto spazio invece Elisabetta Cocciaretto e l'Ucraina Canadian Open. Nel Masters 1000 maschile di Montreal toccherà Matteo Berrettini al primo incontro ufficiale dopo Wimbledon. Affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. Nel WTA 1000 di Toronto spazio invece Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. E per ora è tutto, a più tardi.

0: dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 14 e 13 minuti.
1: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su Truth, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
5: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre a 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
4: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per

0: Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
1: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
0: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
1: Finiamo in Italia, tragedia a Brugherio in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
0: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi. Un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 10,81% e da Coca-Cola più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank più 1,25% e di Volkswagen più 4,48% e il calo di Siemens Energy meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio mercato. Oggi in casa Juve il Colombo Nidei. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Jay Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter, compreso di firme e ufficialità, in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. La Juventus ha trovato un'intesa economica con il PSG per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ora si attende l'ufficialità. La Fiorentina è sempre più vicina a João Mario della Juventus. Per l'esterno portoghese si va verso un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli sta invece perfezionando la cessione del terzino sinistro Miguel Gutierrez al Leverkusen. Costo dell'operazione 30 milioni di euro. Dialoghi avanzati tra Atalanta e Parma per l'attaccante El Bilal Touré. Il 24enne non è stato convocato da Maurizio Sarri per l'amichevole in programma domani contro il Feyenoord per ragioni di mercato. La trattativa col Parma è ben avviata sulla base di un prestito che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze della salvezza del club. E per l'attacco il Parma prosegue i dialoghi con il Tigre per l'attaccante argentino David Romero, 23 anni. Luka Modric sbarca a Perth, dove si trova il Milan per la tournée estiva. Il numero 14 è pronto per iniziare la seconda stagione in rossonero, quella che dovrebbe essere l'ultima della sua carriera. Festa in Australia per l'arrivo del croato, tanti tifosi ad accoglierlo. Passiamo al campo, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 16 il Torino affronta il Burnley, test anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli, impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. Gianluigi Buffon torna a parlare della nazionale. L'ex capo delegazione degli Azzurri ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando il ritorno di Roberto Mancini come CT. Tecnicamente la scelta giusta, anche se io avrei scelto Conte, ha detto l'ex portiere, che ha poi rivelato: sono stato contattato da Maldini e Leonardo per un ruolo in FIGC. Il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare. Siamo al nuoto, terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle 3 medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Nei preliminari del mattino le azzurre del team Free si sono qualificate per la finale col terzo punteggio. Soltanto Russia e Spagna hanno fatto meglio. Finale prevista domani alle 16. Nel pomeriggio di oggi invece occhi puntati ancora una volta su Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che dopo il bronzo nel duo libero misto si giocheranno un posto sul podio anche nella finale del duo tecnico misto a partire dalle 16. Tennis, tre italiani inaugurano oggi il Canadian Open. Nel Masters 1000 maschile di Montreal toccherà Matteo Berrettini al primo incontro ufficiale dopo Wimbledon. Affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei tre precedenti sulla terra rossa. Nel WTA 1000 di Toronto spazio invece Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
2: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 14 e 30 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
15: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
14: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
16: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, insomma circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
14: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Viabilità.
2: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
18: Sono le 14 e 37 minuti.
17: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Oggi in casa Juve il Colombo Nidei. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Jay Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter, compreso di firme e ufficialità, in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. La Juventus ha trovato un'intesa economica con il PSG per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ora si attende l'ufficialità. La Fiorentina è sempre più vicina a João Mário della Juventus. Per l'esterno portoghese si va verso un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli sta invece perfezionando la cessione del terzino sinistro Miguel Gutierrez al Leverkusen. Costo dell'operazione 30 milioni di euro. Dialoghi avanzati tra Atalanta e Parma per l'attaccante Elbilal Touré. Il 24enne non è stato convocato da Maurizio Sarri per l'amichevole in programma domani contro il Feyenoord per ragioni di mercato. La trattativa col Parma è ben avviata sulla base di un prestito che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze della salvezza del club. E per l'attacco il Parma prosegue i dialoghi con il Tigre per l'attaccante argentino David Romero, 23 anni. Luka Modric sbarca a Perth, dove si trova il Milan per la tournée estiva. Il numero 14 è pronto per iniziare la seconda stagione in rossonero, quella che dovrebbe essere l'ultima della sua carriera. Festa in Australia per l'arrivo del croato, tanti tifosi ad accoglierlo. Passiamo al campo, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 16 il Torino affronta il Burnley, test anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. Gianluigi Buffon torna a parlare della nazionale. L'ex capo delegazione degli Azzurri ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando il ritorno di Roberto Mancini come CT. Tecnicamente la scelta giusta, anche se io avrei scelto Conte, ha detto l'ex portiere, che ha poi rivelato: sono stato contattato da Maldini e Leonardo per un ruolo in FIGC. Il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare. Siamo al nuoto, terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle 3 medaglie conquistate finora: l'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Nei preliminari del mattino le azzurre del team Free si sono qualificate per la finale col terzo punteggio. Soltanto Russia e Spagna hanno fatto meglio. Finale prevista domani alle 16. Nel pomeriggio di oggi invece occhi puntati ancora una volta su Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che dopo il bronzo nel duo libero misto si giocheranno un posto sul podio anche nella finale del duo tecnico misto a partire dalle 16. Tennis, 3 italiani inaugurano oggi il Canadian Open. Nel Masters 1000 maschile di Montreal toccherà Matteo Berrettini al primo incontro ufficiale dopo Wimbledon. Affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. Nel WTA 1000 di Toronto spazio invece Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. E per ora è tutto, a più tardi.
19: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Viabilità.
21: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
22: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
23: Economy News.
24: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare, l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
18: Sono le 14 e 45 minuti.
0: News.
1: Una domenica dalla redazione.
4: In primo piano la tragedia in Perù, dove un piccolo aereo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando 13 vittime. Tra i morti ci sono 7 cittadini italiani appartenenti a 2 famiglie della provincia di Monza e Brianza, a bordo anche 2 turisti tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio peruviano. La Farnesina segue il caso, mentre il governo italiano ha espresso cordoglio. Sono in corso le indagini per accertare le cause dello schianto.
1: L'emergenza migranti a Ceuta. Secondo il governo spagnolo la situazione è ormai quasi tornata alla normalità e oltre 73.000 persone sono rientrate in Marocco. Resta però pesantissimo il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti. Intanto l'Italia porterà martedì al Consiglio UE dei Ministri dell'Interno la proposta di nuovi hub per migranti sul modello Albania. La premier Giorgia Meloni rivendica una linea che afferma è condivisa da un numero crescente di paesi europei.
4: E dal Vaticano, dopo l'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare.
20: Perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980, nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Migliaia di persone hanno preso parte alle commemorazioni e al tradizionale corteo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che quella ferita resta impressa nella coscienza del paese e rilanciato l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari anche dalla premier Meloni.
4: La cronaca, omicidio questa mattina a Montese, sull'Appennino modenese. Un uomo di 30 anni, Daouda Sangaré, originario della Costa d'Avorio, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite in un'abitazione del centro. Un uomo è stato fermato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti il 118 e la scientifica. Indagini in corso per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Veniamo allo sport. Terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi, dopo l'oro nel team event dei tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico, arriva il bronzo nel duo libero misto conquistato da Pelati e Lucrezia Ruggero. Oggi gli azzurri tornano in gara con le finali del duo tecnico misto e del sincro misto dal trampolino da 3 metri, oltre alla finale del trampolino femminile da 1 metro.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
22: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
24: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93%, e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
21: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
19: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Sono le 14 e 53 minuti.
19: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Oggi in casa Juve il Colombo Nidei. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Jay Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter, compreso di firme e ufficialità, in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. La Juventus ha trovato un'intesa economica con il PSG per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ora si attende l'ufficialità. La Fiorentina è sempre più vicina a João Mário della Juventus. Per l'esterno portoghese si va verso un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli sta invece perfezionando la cessione del terzino sinistro Miguel Gutierrez al Leverkusen. Costo dell'operazione 30 milioni di euro. Dialoghi avanzati tra Atalanta e Parma per l'attaccante El Bilal Touré. Il 24enne non è stato convocato da Maurizio Sarri per l'amichevole in programma domani contro il Feyenoord per ragioni di mercato. La trattativa col Parma è ben avviata sulla base di un prestito che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze della salvezza del club. E per l'attacco il Parma prosegue i dialoghi con il Tigre per l'attaccante argentino David Romero, 23 anni. Luka Modric sbarca a Perth, dove si trova il Milan per la tournée estiva. Il numero 14 è pronto per iniziare la seconda stagione in rossonero, quella che dovrebbe essere l'ultima della sua carriera. Festa in Australia per l'arrivo del croato, tanti tifosi ad accoglierlo. Passiamo al campo, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 16 il Torino affronta il Burnley, test anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. Gianluigi Buffon torna a parlare della nazionale. L'ex capo delegazione degli Azzurri ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando il ritorno di Roberto Mancini come CT. Tecnicamente la scelta giusta, anche se io avrei scelto Conte, ha detto l'ex portiere, che ha poi rivelato: sono stato contattato da Maldini e Leonardo per un ruolo in Figici. Il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare. Siamo al nuoto, terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle 3 medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Nei preliminari del mattino le azzurre del team Free si sono qualificate per la finale col terzo punteggio. Soltanto Russia e Spagna hanno fatto meglio. Finale prevista domani alle 16. Nel pomeriggio di oggi invece occhi puntati ancora una volta su Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che dopo il bronzo nel duo libero misto si giocheranno un posto sul podio anche nella finale del duo tecnico misto a partire dalle 16. Tennis, 3 italiani inaugurano oggi il Canadian Open. Nel Masters 1000 maschile di Montreal toccherà Matteo Berrettini al primo incontro ufficiale dopo Wimbledon. Affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. Nel WTA 1000 di Toronto spazio invece Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. E per ora è tutto, a più tardi.
19: Economy News.
24: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
9: Sono le 15.
5: News.
1: Una domenica dalla redazione.
10: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a 2 famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
10: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
7: Meteo, l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino nelle prossime ore e diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
7: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
19: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
18: Sono le 15 e 4 minuti.
19: News.
1: Una domenica dalla redazione.
7: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a due famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
7: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
7: Meteo, l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Sport, si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino nelle prossime ore e diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
11: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
19: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno.

0: delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'Associazione Agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 16 minuti.
1: News. Una domenica dalla redazione.
2: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a 2 famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
2: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
2: Meteo: l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino nelle prossime ore e diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 20 minuti.
1: News. Una domenica dalla redazione.
2: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a due famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
2: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
2: Meteo: l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino nelle prossime ore e diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
5: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 29 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, musica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Una domenica dalla redazione.
2: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani, il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a due famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
2: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
2: Meteo, l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Kolo Muani è tornato a Torino, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 36 minuti.
5: News.
1: Una domenica dalla redazione.
2: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a due famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
2: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
2: Meteo, l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Kolo Muani è tornato a Torino, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 46 minuti.
1: News. Una domenica dalla redazione.
2: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a due famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
2: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
2: Meteo, l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Kolo Muani è tornato a Torino, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 50 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
1: Una domenica dalla redazione.
2: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a 2 famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
2: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
2: Meteo: l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino nelle prossime ore e diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
1: Una domenica dalla redazione.
2: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a 2 famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
2: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
2: Meteo: l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Sport: si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino nelle prossime ore e diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: GR News.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
5: Radio GR News.
0: Sono le 16 ed un minuto.
5: News.
9: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
10: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
9: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
10: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
9: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziati iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
10: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
9: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 6 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha parlato di una conferma del contributo italiano alla sicurezza del Mediterraneo. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina mentre gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
1: E dei 13 morti, tra cui 7 italiani, il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù durante un volo turistico diretto alle linee di Nazca. Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco. Tra le vittime anche 2 cittadini spagnoli, 2 tedeschi, il pilota e una guida turistica. La Farnesina e l'ambasciata italiana a Lima sono al lavoro con le autorità peruviane per chiarire la dinamica dello schianto. La premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo e la vicinanza alle famiglie delle vittime.
2: E l'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus che collega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
1: Dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, affidando alla protezione di Nostra Signora dell'Africa l'auspicio che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare perché nel mondo cessino le guerre e prevalgano il dialogo, la diplomazia e la ricerca della pace.
2: La cronaca nel Vicentino, un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo insieme al suo cavallo lungo il percorso dei trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta. Secondo una prima ricostruzione l'animale avrebbe perso l'equilibrio e il cavaliere nel tentativo di salvarlo sarebbe scivolato per circa 300 metri. Nell'incidente è morto anche il cavallo. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso e i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Meteo e viabilità. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 con temperature fino a 41 gradi, afa intensa e notti tropicali. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto. È giornata da bollino nero sulle autostrade, con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
3: Anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori a

0: Galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
2: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
1: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
2: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
1: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziati iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
2: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese, sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
1: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anche gli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 22 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato a largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di una conferma del contributo italiano alla sicurezza del Mediterraneo. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina, mentre gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
5: E dei 13 morti, tra cui 7 italiani, il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù durante un volo turistico diretto alle linee di Nazca. Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco. Tra le vittime anche due cittadini spagnoli, due tedeschi, il pilota e una guida turistica. La Farnesina e l'ambasciata italiana a Lima sono al lavoro con le autorità peruviane per chiarire la dinamica dello schianto. La premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo e la vicinanza alle famiglie delle vittime.
6: E l'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che collega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
5: Dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, affidando la protezione di Nostra Signora dell'Africa all'auspicio che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare perché nel mondo cessino le guerre e prevalgano il dialogo, la diplomazia e la ricerca della pace.
6: La cronaca nel Vicentino: un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo insieme al suo cavallo lungo il percorso dei trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio e il cavaliere, nel tentativo di salvarlo, sarebbe scivolato per circa 300 metri. Nell'incidente è morto anche il cavallo. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso e i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: Meteo e viabilità. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 con temperature fino a 41 gradi, afa intensa e notti tropicali. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto. È giornata da bollino nero sulle autostrade, con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
3: GR News.
10: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16 e 32 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
2: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a due famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
1: Bologna ha commemorato il 46esimo anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
2: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
1: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziati iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
2: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
1: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 39 minuti.
14: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha parlato di una conferma del contributo italiano alla sicurezza del Mediterraneo. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina, mentre gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
5: E dei 13 morti, tra cui 7 italiani, il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù durante un volo turistico diretto alle linee di Nazca. Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco. Tra le vittime anche due cittadini spagnoli, due tedeschi, il pilota e una guida turistica. La Farnesina e l'ambasciata italiana a Lima sono al lavoro con le autorità peruviane per chiarire la dinamica dello schianto. La premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo e la vicinanza alle famiglie delle vittime.
6: E l'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che collega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
5: Dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, affidando la protezione di Nostra Signora dell'Africa all'auspicio che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare perché nel mondo cessino le guerre e prevalgano il dialogo, la diplomazia e la ricerca della pace.
6: La cronaca nel Vicentino: un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo insieme al suo cavallo lungo il percorso dei trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio e il cavaliere, nel tentativo di salvarlo, sarebbe scivolato per circa 300 metri. Nell'incidente è morto anche il cavallo. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso e i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: Meteo e viabilità. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 con temperature fino a 41 gradi, afa intensa e notti tropicali. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto. È giornata da bollino nero sulle autostrade, con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare, l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 16 e 51 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
2: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori è anche il forte vento che interessava la zona.
1: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
2: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
1: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziati iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
2: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
1: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93%, e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
5: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 ed un minuto.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, paura in Grecia dove due elicotteri antincendio si sono scontrati durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo a ovest di Atene. Due piloti sono stati recuperati vivi, mentre risultano ancora dispersi i membri del secondo equipaggio. Intanto i roghi continuano ad avanzare e le autorità hanno disposto nuove evacuazioni nelle aree più a rischio.
6: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
7: E proseguono le indagini sul disastro aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani appartenenti a due famiglie di amici della Brianza. Le autorità peruviane stanno accertando le cause dello schianto e non escludono un ruolo determinante del maltempo, con forti raffiche di vento e visibilità ridotta che nelle stesse ore avevano già costretto altri voli turistici a rientrare. Intanto il governo di Lima valuta la sospensione temporanea delle operazioni dell'aeroporto di Pisco, da cui era decollato il velivolo.
6: La cronaca: proseguono le ricerche dei 3 dispersi tra le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina a Messina. I soccorritori sono al lavoro per ritrovare Santino Magazzù, Sara Leone e il collaboratore domestico. Intanto la procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati, tra cui 2 imprenditori e un ingegnere, con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Finora il bilancio è di 3 vittime, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del crollo.
7: E Bologna ha ricordato oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980 nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Durante le commemorazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. La Premier Giorgia Meloni ha rinnovato la vicinanza del governo ai familiari delle vittime, mentre l'Associazione dei Familiari e il Sindaco Matteo Lepore hanno richiamato le sentenze che attribuiscono la matrice neofascista della strage, chiedendo di proseguire il percorso di piena verità e memoria.
6: Veniamo allo sport. Prosegue il mercato di Serie A e Randal Kolo Muani è tornato a Torino e si prepara a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Ufficiale anche il nuovo acquisto della Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulirakis. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo,
8: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 6 minuti.
4: News.
10: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio, sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
11: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
10: Bologna ha commemorato il 46esimo anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
11: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
10: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziati iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza invece la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
11: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, origine originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
10: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto dal resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy. È un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 18 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, paura in Grecia dove due elicotteri antincendio si sono scontrati durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo a ovest di Atene. Due piloti sono stati recuperati vivi, mentre risultano ancora dispersi i membri del secondo equipaggio. Intanto i roghi continuano ad avanzare e le autorità hanno disposto nuove evacuazioni nelle aree più a rischio.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: E proseguono le indagini sul disastro aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani appartenenti a due famiglie di amici della Brianza. Le autorità peruviane stanno accertando le cause dello schianto e non escludono un ruolo determinante del maltempo, con forti raffiche di vento e visibilità ridotta che nelle stesse ore avevano già costretto altri voli turistici a rientrare. Intanto il governo di Lima valuta la sospensione temporanea delle operazioni dell'aeroporto di Pisco, da cui era decollato il velivolo.
1: La cronaca: proseguono le ricerche dei 3 dispersi tra le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina a Messina. I soccorritori sono al lavoro per ritrovare Santino Magazzù, Sara Leone e il collaboratore domestico. Intanto la procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati, tra cui 2 imprenditori e un ingegnere, con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Finora il bilancio è di 3 vittime, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del crollo.
2: E Bologna ha ricordato oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980 nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Durante le commemorazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. La Premier Giorgia Meloni ha rinnovato la vicinanza del governo ai familiari delle vittime, mentre l'Associazione dei Familiari e il Sindaco Matteo Lepore hanno richiamato le sentenze che attribuiscono la matrice neofascista della strage, chiedendo di proseguire il percorso di piena verità e memoria.
1: Veniamo allo sport. Prosegue il mercato di Serie A e Randall Kolo Muani è tornato a Torino e si prepara a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Ufficiale anche il nuovo acquisto della Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulirakis. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 23 minuti.
5: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
7: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
6: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
7: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
6: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziatori iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
7: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daouda Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
6: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anche gli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
5: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 17 e 32 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin alle ore 15 sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000 organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, paura in Grecia dove due elicotteri antincendio si sono scontrati durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo a ovest di Atene. Due piloti sono stati recuperati vivi, mentre risultano ancora dispersi i membri del secondo equipaggio. Intanto i roghi continuano ad avanzare e le autorità hanno disposto nuove evacuazioni nelle aree più a rischio.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: E proseguono le indagini sul disastro aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani appartenenti a due famiglie di amici della Brianza. Le autorità peruviane stanno accertando le cause dello schianto e non escludono un ruolo determinante del maltempo, con forti raffiche di vento e visibilità ridotta che nelle stesse ore avevano già costretto altri voli turistici a rientrare. Intanto il governo di Lima valuta la sospensione temporanea delle operazioni dell'aeroporto di Pisco, da cui era decollato il velivolo.
1: La cronaca, proseguono le ricerche di 3 dispersi tra le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina a Messina. I soccorritori sono al lavoro per ritrovare Santino Magazzù, Sara Leone e il collaboratore domestico. Intanto la procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati, tra cui 2 imprenditori e un ingegnere, con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Finora il bilancio è di 3 vittime, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del crollo.
2: E Bologna ha ricordato oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980 nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Durante le commemorazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. La Premier Giorgia Meloni ha rinnovato la vicinanza del governo ai familiari delle vittime, mentre l'Associazione dei Familiari e il Sindaco Matteo Lepore hanno richiamato le sentenze che attribuiscono la matrice neofascista della strage, chiedendo di proseguire il percorso di piena verità e memoria.
1: Veniamo allo sport. Prosegue il mercato di Serie A. Il Randal Kolo Muani è tornato a Torino e si prepara a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Ufficiale anche il nuovo acquisto della Roma che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulirakis. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 39 minuti.
6: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
7: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
6: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
7: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
6: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziatori iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza invece la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
7: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, origine originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore, il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
6: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Valbrenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 17 e 51 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, paura in Grecia dove due elicotteri antincendio si sono scontrati durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo a ovest di Atene. Due piloti sono stati recuperati vivi mentre risultano ancora dispersi i membri del secondo equipaggio. Intanto i roghi continuano ad avanzare e le autorità hanno disposto nuove evacuazioni nelle aree più a rischio.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: E proseguono le indagini sul disastro aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani appartenenti a due famiglie di amici della Brianza. Le autorità peruviane stanno accertando le cause dello schianto e non escludono un ruolo determinante del maltempo, con forti raffiche di vento e visibilità ridotta che nelle stesse ore avevano già costretto altri voli turistici a rientrare. Intanto il governo di Lima valuta la sospensione temporanea delle operazioni dell'aeroporto di Pisco, da cui era decollato il velivolo.
1: La cronaca, proseguono le ricerche dei 3 dispersi tra le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina a Messina. I soccorritori sono al lavoro per ritrovare Santino Magazzù, Sara Leone e il collaboratore domestico. Intanto la procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati, tra cui 2 imprenditori e un ingegnere, con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Finora il bilancio è di 3 vittime, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del crollo.
2: E Bologna ha ricordato oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980 nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Durante le commemorazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. La Premier Giorgia Meloni ha rinnovato la vicinanza del governo ai familiari delle vittime, mentre l'Associazione dei Familiari e il Sindaco Matteo Lepore hanno richiamato le sentenze che attribuiscono la matrice neofascista della strage, chiedendo di proseguire il percorso di piena verità e memoria.
1: Veniamo allo sport. Prosegue il mercato di Serie A e Randal Kolo Muani è tornato a Torino e si prepara a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Ufficiale anche il nuovo acquisto della Roma che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulirakis. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
4: GR News.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18.
4: News.
12: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
13: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
12: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
13: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
12: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziatori iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
13: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
12: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 6 minuti.
4: Sport.
1: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli europei di nuoto artistico e tuffi, l'Italia festeggia la medaglia d'argento conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna. Più tardi è in programma la finale del sincro misto da 3 metri con Pellacani in coppia con Santoro. Alle 20.55 ancora Pellacani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da 1 metro. Doppietta di bronzo invece per l'Italia con le barche ammiraglia e gli europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al 3° posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile è salito sul podio, superato solo dalla Romania ancora oro e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di para rowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Prichard. Il calcio, la Juventus riabbraccia Randal Kolo Muani, l'attaccante francese atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto da 5 milioni fino al 2031. La Juventus ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ufficiale intanto l'arrivo del talento bosniaco Alaibegovic. Il mercato in Serie A è entrato dunque nel vivo con la Juventus che ha battuto finora i 2 colpi più importanti. Un colpo però è stato piazzato anche dalla Roma che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Tutto fatto anche per l'arrivo di Somme al Venezia. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata. Il tennis da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis, oggi si alza al sipario sul Canada Open col debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon affronta l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo Washington, sfiderà l'australiana Gibson. La toscana se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica, riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla

0: dall'Asia e la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 17 minuti.
1: News. Buona domenica e buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Farnesina ha confermato l'identità dei 7 italiani morti nel tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. Le vittime appartenevano a 2 famiglie residenti tra Monza e Seregno. Le autorità peruviane proseguono le indagini sulle cause dello schianto. Tra le ipotesi principali c'è quella delle avverse condizioni meteo con forti venti che avrebbero compromesso la sicurezza del volo.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, 5 morti e 19 feriti in un'esplosione a Mosca, mentre la Russia accusa l'Ucraina di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: E dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello alla comunità internazionale affinché cessino le guerre e prevalgano il dialogo e la diplomazia, invitando tutti i fedeli a continuare a pregare per la pace.
1: La cronaca: un uomo di 30 anni originario della Costa d'Avorio è stato ucciso a coltellate al termine di una lite scoppiata all'interno di un'abitazione montese sull'Appennino modenese. La vittima, che da circa un mese aveva raggiunto la moglie in Italia, è morta nonostante i soccorsi. Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dell'omicidio.
2: E proseguono gli interventi dopo il terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli. I vigili del fuoco hanno effettuato 86 interventi, mentre oltre 130 richieste sono ancora in attesa. Dichiarati inagibili 10 edifici e 7 attività commerciali, con 144 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato la conclusione dello sciame sismico, mentre migliorano le condizioni dei 5 feriti ricoverati, ripresentando, seppur con traffico ridotto, l'attività del porto di Pozzuoli.
1: Lo sport: arriva la 4ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Un altro risultato prestigioso che arricchisce il medagliere azzurro nella rassegna continentale.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 21 minuti.
4: sport.
1: Una domenica dalla redazione sportiva e dalla Daniele Campanari. Agli europei di nuoto artistico e tuffi, l'Italia festeggia la medaglia d'argento conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna. Più tardi è in programma la finale del sincro misto da 3 metri con Pellacani in coppia con Santoro. Alle 20.55 ancora Pellacani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da 1 metro. Doppietta di bronzo invece per l'Italia con le barche ammiraglia e gli europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al 3° posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile è salito sul podio, superato solo dalla Romania ancora oro e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di pararowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Prichard. Il calcio, la Juventus riabbraccia Randal Kolo Muani, l'attaccante francese atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto da 5 milioni fino al 2031. La Juventus ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ufficiale intanto l'arrivo del talento bosniaco Alajbegovic. Il mercato in Serie A è entrato dunque nel vivo con la Juventus che ha battuto finora i 2 colpi più importanti. Un colpo però è stato piazzato anche dalla Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Tutto fatto anche per l'arrivo di Somm al Venezia. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata. Il tennis da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis, oggi si alza al sipario sul Canada Open col debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon affronta l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo Washington, sfiderà l'australiana Gibson. La toscana se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale.
1: Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
4: GR News.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 30 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina For Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea Eunavfor Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payoh, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
13: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
12: Bologna ha commemorato il 46esimo anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
13: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
12: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziati iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
13: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
12: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 38 minuti.
4: Sport.
1: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli europei di nuoto artistico e tuffi, l'Italia festeggia la medaglia d'argento conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna. Più tardi è in programma la finale del sincro misto da 3 metri con Pellacani in coppia con Santoro. Alle 20.55 ancora Pellacani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da 1 metro. Doppietta di bronzo invece per l'Italia con le barche ammiraglia e gli europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile è salito sul podio, superato solo dalla Romania ancora oro e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di pararowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Prichard. Il calcio, la Juventus riabbraccia Randal Kolo Muani, l'attaccante francese atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto da 5 milioni fino al 2031. La Juventus ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ufficiale intanto l'arrivo del talento bosniaco Alajbegovic. Il mercato in Serie A è entrato dunque nel vivo, con la Juventus che ha battuto finora i due colpi più importanti. Un colpo però è stato piazzato anche dalla Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Tutto fatto anche per l'arrivo di Somme al Venezia. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata. Il tennis da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis, oggi si alza al sipario sul Canada Open col debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronta l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo Washington, sfiderà l'australiana Gibson. La toscana se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis, nella capitale statunitense, aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Sport.
2: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli europei di nuoto artistico e tuffi, l'Italia festeggia la medaglia d'argento conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna. Più tardi è in programma la finale del sincro misto da 3 metri con Pellacani in coppia con Santoro. Alle 20:55 ancora Pellacani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da 1 metro. Doppietta di bronzo invece per l'Italia con le barche ammiraglia e gli europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al 3° posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile è salito sul podio, superato solo dalla Romania ancora oro e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di pararowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Prichard. Il calcio, la Juventus riabbraccia Randal Kolo Muani, l'attaccante francese atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto da 5 milioni fino al 2031. La Juventus ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ufficiale intanto l'arrivo del talento bosniaco Alaibegovic. Il mercato in Serie A è entrato dunque nel vivo con la Juventus che ha battuto finora i 2 colpi più importanti. Un colpo però è stato piazzato anche dalla Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Tutto fatto anche per l'arrivo di Somm al Venezia. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata. Il tennis è da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis. Oggi si alza al sipario sul Canada Open col debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon affronta l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo Washington, sfiderà l'australiana Gibson. La toscana se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula e Deala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 52 minuti.
1: News.
2: Buona domenica e buon pomeriggio dalla redazione.
5: La Farnesina ha confermato l'identità dei 7 italiani morti nel tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. Le vittime appartenevano a 2 famiglie residenti tra Monza e Seregno. Le autorità peruviane proseguono le indagini sulle cause dello schianto. Tra le ipotesi principali c'è quella delle avverse condizioni meteo con forti venti che avrebbero compromesso la sicurezza del volo.
2: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, 5 morti, 19 feriti in un'esplosione a Mosca, mentre la Russia accusa l'Ucraina di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
5: E dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello alla comunità internazionale affinché cessino le guerre e prevalgano il dialogo e la diplomazia, invitando tutti i fedeli a continuare a pregare per la pace.
2: La cronaca: un uomo di 30 anni originario della Costa d'Avorio è stato ucciso a coltellate al termine di una lite scoppiata all'interno di un'abitazione montese sull'Appennino modenese. La vittima, che da circa un mese aveva raggiunto la moglie in Italia, è morta nonostante i soccorsi. Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dell'omicidio.
5: E proseguono gli interventi dopo il terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli. I vigili del fuoco hanno effettuato 86 interventi, mentre oltre 130 richieste sono ancora in attesa. Dichiarati inagibili 10 edifici e 7 attività commerciali, con 144 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato la conclusione dello sciame sismico, mentre migliorano le condizioni dei 5 feriti ricoverati, ripresentando, seppur con traffico ridotto, l'attività del porto di Pozzuoli.
2: Lo sport: arriva la quarta medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Un altro risultato prestigioso che arricchisce il medagliere azzurro nella rassegna continentale.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare, l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
1: Radio GR News.
0: Sono le 19.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. E di 5 morti e 27 feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione, il pullman avrebbe travolto il camper causando la morte delle persone a bordo. 3 feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso, mentre la strada resta chiusa per consentire i rilievi. Al momento dell'incidente la zona era interessata da un violento temporale con forti raffiche di vento.
2: Un 43enne è stato arrestato con l'accusa d'omicidio dopo aver travolto e ucciso con l'auto un uomo di 36 anni a Somma Lombardo in provincia di Varese. Secondo la prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe scambiato la vittima per un presunto rivale in amore. Il 36enne si era invece fermato soltanto per dare indicazioni stradali all'ex compagna del 43enne rimasta in difficoltà con la moto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Nel bresciano invece una donna di origini straniere è stata coltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. La vittima è stata aggredita probabilmente dall'ex marito.
5: Voltiamo pagina. La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: L'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
5: E prosegue senza tregua la quarta ondata di calore dell'estate. Secondo il Ministero della Salute sono 23 le città da bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, su un totale di 27 monitorate. Restano in arancione soltanto Ancona, Bari e Messina, mentre Reggio Calabria è l'unico capoluogo con bollino giallo. Da domani anche Bari passerà all'allerta massima.
2: Veniamo allo sport. Continua a brillare l'Italia agli europei di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pilati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Per gli azzurri è la quarta medaglia della rassegna continentale.
5: Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19:05.
1: News.
8: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio, sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
9: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori è anche il forte vento che interessava la zona.
8: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, Guin, accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
9: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
8: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziatori iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
9: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese, sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
8: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai ai contratti di filiera nell'ambito I. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che

0: aumentato i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca: i 5 morti e 27 feriti. Il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione, il pullman avrebbe travolto il camper causando la morte delle persone a bordo. 3 feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso, mentre la strada resta chiusa per consentire i rilievi.

0: Al momento dell'incidente la zona era interessata da un violento temporale con forti raffiche di vento.
1: Un 43enne è stato arrestato con l'accusa d'omicidio dopo aver travolto e ucciso con l'auto un uomo di 36 anni a Somma Lombardo in provincia di Varese. Secondo la prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe scambiato la vittima per un presunto rivale in amore. Il 36enne si era invece fermato soltanto per dare indicazioni stradali all'ex compagna del 43enne rimasta in difficoltà con la moto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Nel bresciano invece una donna di origini straniere è stata coltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. La vittima è stata aggredita probabilmente dall'ex marito.
0: Voltiamo pagina. La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
1: L'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
0: E prosegue senza tregua la quarta ondata di calore dell'estate. Secondo il Ministero della Salute sono 23 le città da bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, su un totale di 27 monitorate. Restano in arancione soltanto Ancona, Bari e Messina, mentre Reggio Calabria è l'unico capoluogo con bollino giallo. Da domani anche Bari passerà all'allerta massima.
1: Veniamo allo sport. Continua a brillare l'Italia agli Europei di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pilati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Per gli azzurri è la quarta medaglia della rassegna continentale.
0: Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 19:21.
3: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea Eunamfor Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
5: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
6: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
5: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
6: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziati iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
5: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daouda Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
6: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anche gli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93%, e Campari, più 6,3%. 36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
3: GR News. La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
13: Sono le 19. e 32 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina For Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buonasera dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca e di 5 morti e 27 feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e tre automobili. Secondo una prima ricostruzione, il pullman avrebbe travolto il camper causando la morte delle persone a bordo. Tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso, mentre la strada resta chiusa per consentire i rilievi. Al momento dell'incidente la zona era interessata da un violento temporale con forti raffiche di vento.
1: Un 43enne è stato arrestato con l'accusa d'omicidio dopo aver travolto e ucciso con l'auto un uomo di 36 anni a Somma Lombardo in provincia di Varese. Secondo la prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe scambiato la vittima per un presunto rivale in amore. Il 36enne si era invece fermato soltanto per dare indicazioni stradali all'ex compagna del 43enne rimasta in difficoltà con la moto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Nel bresciano invece una donna di origini straniere è stata coltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. La vittima è stata aggredita probabilmente dall'ex marito.
0: Voltiamo pagina. La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
1: L'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
0: E prosegue senza tregua la quarta ondata di calore dell'estate. Secondo il Ministero della Salute sono 23 le città da bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, su un totale di 27 monitorate. Restano in arancione soltanto Ancona, Bari e Messina, mentre Reggio Calabria è l'unico capoluogo con bollino giallo. Da domani anche Bari passerà all'allerta massima.
1: Veniamo allo sport. Continua a brillare l'Italia agli Europei di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pilati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Per gli azzurri è la quarta medaglia della rassegna continentale.
0: Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 19 e 39 minuti.
3: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
5: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
6: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, Stein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
5: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
6: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziatori iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
5: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
6: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
14: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti provenienti dall'Asia e la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'ex esplode le case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I 5 morti e 27 feriti. Il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione, il pullman avrebbe travolto il camper causando la morte delle persone a bordo. 3 feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso, mentre la strada resta chiusa per consentire i rilievi. Al momento dell'incidente la zona era interessata da un violento temporale con forti raffiche di vento.
1: Un 43enne è stato arrestato con l'accusa d'omicidio dopo aver travolto e ucciso con l'auto un uomo di 36 anni a Somma Lombardo in provincia di Varese. Secondo la prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe scambiato la vittima per un presunto rivale in amore. Il 36enne si era invece fermato soltanto per dare indicazioni stradali all'ex compagna del 43enne rimasta in difficoltà con la moto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Nel bresciano invece una donna di origini straniere è stata accoltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. La vittima è stata aggredita probabilmente dall'ex marito.
2: Voltiamo pagina. La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
1: L'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
2: E prosegue senza tregua la quarta ondata di calore dell'estate. Secondo il Ministero della Salute sono 23 le città da bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, su un totale di 27 monitorate. Restano in arancione soltanto Ancona, Bari e Messina, mentre Reggio Calabria è l'unico capoluogo con bollino giallo. Da domani anche Bari passerà all'allerta massima.
1: Veniamo allo sport. Continua a brillare l'Italia agli europei di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pilati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Per gli azzurri è la quarta medaglia della rassegna continentale.
2: Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
4: GR News.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
0: Sono le 20.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziaria flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da

0: ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 31 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 21.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 21 e 29 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 19 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Sono le 23:05.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 21 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 34 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Telefono e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 20 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 46 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ed un minuto.
1: Meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:17.
2: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: è 1:28.
1: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:44.
2: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: È 1:59.
0: Meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.